E poi non le tocco le cuvega, non vedo chi mi vega, a tu mi hai ti cai, vuoi lui, già bene, ma non se ne vuoi lui, e te crei con il chiederio, ti ne dai qua? Le siamo a chiabo, il carino che te crei con il chiederio, ah ah ah. Vabbè, con cubari, caraneo che te crei, baby, ah, vuoi un animo, zuri, a chi, ok, tu le te, ah? Nyumbani atakuwa tu feri. Aya, dena kwamba kwa yana laji hari kata tuigwe reboru utoe na laji. Tuigwe reboru utoe na laji. By the way, nataka nipatia na lunch. Yes, dena kwa yana laji kure adu merogo eri amu iso. Edo gare lwa geikumi. Adu merogo etato amu iso. Yes, mwenye wa omode. Laji ni ashirigi giridano. Kwa hivyo nikona 5K hapa kwa watu 30. Yes, shirigi giridano adu merogo etato. Na laji no eri hari hari box. Even number, box number 4. Box number 4. Box number 4. Ai kono kwa raji, utina makani ya kani uma ukulege kaduma kuo. Asa, eno ne amudu wa wode. Eno box number 4, raji ni amudu wa wode. Oyadhimu ya kuhinye star, 447, hash. Lanchi iko hapa, togani star, 447, hash. Star, 447, hash. Wana wahinye star, 447, hash. Ushagure box number 4. Box number 4, niyo inaraji yaku na ihenya. Mudu wako, dobyo tigilore kanekiri ugai. Neno niraji roka haha, giri idhano. Tokere kiri ya, tokere kiri tovalida yaku haso waki umogu otamu hakuri wanguda neki. Ogo otamu likosyo neki, oga toho toho neki. Wayadhimu yaku hinye star, 447, hash. Star, 447, hash. Wana wahinye star, 447, hash. Wesagure box number 4 how no hena raji adu thate omudu siringi girithano kogu nigwenda wehika ageugu harakisha harakisha harakisha harakisha eni kura wa star 447 hash eni star 447 hash